uomo soggetto non soltanto agli uomini, ma anche agli animali, alle fiere,